0: se strozza,
1: si bella,
0: strozza,
1: si bella,
0: chi n'hai scapito,
1: va via,
0: si se, si smude,
1: va via,
0: sole, ci copre, ci
1: pide, va via, ma come il paese cobra,
0: cerca noi non se,
1: va via, va via,
0: ma qui no,
1: ma qui no,
0: faccia la mia, va via,
1: lasciatemi passare,

0: notte senza l'omicino,
1: ora nera nuca mia,
2: sono più chiare degli enigmi di Turandot.
0: Ferro, bronzo, muro, roccia,
1: ostinata tua

gloria, gloria del corpo discinto, che il ministero ignorato la sa. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e alla latina.

noi si sogna. E ballato da formini colati, da terno, le serve dei soldati, udisse il gran tamburo del tempio verde, da stridon le pigite, ciabatte di pecchino.